0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: Fales e Luca Antolini con History, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, Dream e Progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi, sono i Dance Nation, questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
2: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al viaggio.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Only one.

0: Franchino 999. È stato un bel disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 5:58.

0: poi insomma Carmine. Era no, Gianluca, non cominciare. Ava che era la donna, Carmine. Chiaramente Carmine. Non c'era nessun Carmine, lui era Stone, non erano Carmine. Non c'era né Carmine
1: Antonio.
0: Nemmeno Antonio, lo sapevo, sono Ava e Stone perché non sono Carmine e Antonio.
2: Carmine
1: Antonio.
0: Vabbè, tu sono Carmine e Antonio con All Aboard, va bene?
2: Carmine.
0: No, mi sembra strano perché di solito quando c'è Ava e Stone mette Ava come Lava. Invece oggi Carmine. Allora è colpa vostra, posso dirvi, carissimi ascoltatori della storia della dance. Arrivano un sacco di messaggi ogni giorno. Oh, fateci sentire Carmine. Ma perché? Cioè,
3: Carmine.

che non è solo una trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata. Vi svelo una chicca che probabilmente non conoscete. Il primo disco del progetto Silvia Coleman risale a 3 anni prima, 1991. Era completamente diverso dai singoli che ci hanno fatto conoscere quel progetto. Posso dire anche auseggiante, si chiama Into the Night, appunto, dal 91. Senti un po' qui.

Anche questa arriva dal 1994, Sylvia Coleman con All Around the World. Ricordiamo che dietro questo progetto c'erano gli Usura, già detto ampiamente qui nella storia della dance.

Hai sentito com'era diverso da tutto il resto? E si chiama Into the Night Tarira Tataira. Infatti lo dice 980 volte. Ma poi cambia anche il tono, cioè non è sempre uguale. Si sente che eravamo agli inizi degli anni 90. Sentite la musica sulla falsa riga dei 24/7, I Can Stand It, dei Black Box, insomma tutta quella dance mischiata con l'house music. Allora io direi che lo sentiremo integralmente qui nella storia della dance, però abbiamo nominato gli Usura, produttori del progetto Silvia Coleman, ce li ascoltiamo con The Spaceman.

0: Iceman era il 1995, hanno campionato il chitarrone di Bryan Adams nella sua famosissima Run to You Spaceman, l'uomo dello spazio. Ecco, io vorrei mettere un altro pezzo che ha sempre la parola space nel titolo, si chiama Exploration of the Space, però l'unica cosa che è un po' trance, è un po', insomma, un po' duretto. Se chiedo all'editore della radio, il nulla osta potrebbe essere, insomma, la soluzione. Allora lo chiedo qui davanti a tutti ufficialmente e pubblicamente: posso mettere un disco un attimino più spinto senza, insomma, senza andare incontro al licenziamento?
1: Per l'amor di Dio, fai.
0: Oh, perfetto.
1: Se pensi di non poterti fermare.
0: No, non è quello, non è quello, è che
1: sì. Pensaci un attimo. Ecco. Però se vuoi fallo.
0: No, voglio.
1: Potresti anche non farlo.
0: Vedi, però mi dici così,
1: Ne apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: Lo faccio. Disco Viaggio.
2: Disco Viaggio.

sapevo che si innervosiva la signora del piano di sotto. Vabbè, abbiamo tirato fuori una grande perla di due produttori che hanno fatto la storia della musica trance. Sono i Cosmic Gate con Exploration of the Space. Tra l'altro la voce del disco è campionata proprio dal discorso di Kennedy degli anni 60. Tanta roba in questa storia della dance. Ritorniamo alla nostra progressive, perché abbiamo uno dei capostipiti, signore e signori, Mauro Picotto con la sua Proximus.

uscito nel 2000, si chiamava semplicemente The Double Album e c'erano tutte le sue super hit, ovviamente Comodo, c'era Lizard e soprattutto c'era un pezzo che voglio ricondividere con voi che si chiama Iguana. Amici miei, amiche mie, buon viaggio a tutti. Quante volte me lo sono sparato nelle orecchie. La trance made in Italy, Mauro Picotto.

e poi a un certo punto si incattivisce. Oggi mi sa che stiamo rischiando il licenziamento. No, ma siamo bravi, dai. Sono ragazzi. E poi partiva una cassa chill out. Mamma mia. Grande Mauro Picotto dal suo double album Iguana. Un altro pezzo famosissimo era Pulsar. Dovremmo fare degli speciali dedicati agli album che hanno fatto la storia della musica dance e non solo. Mi viene in mente questo, quello di Gigi Dug, Homework dei Daft Punk, Dreamland di Robert Miles. Lo faccio, ho deciso. Pulsar Picotto.

0: Un messaggio per i più giovani: andate a ripescarvi l'album di Picotto, perché ci sono delle perle, anche Like This Like That, Pegasus e tantissimi altri. Adesso torniamo indietro al 1997 con Allin & Kane.
1: La storia della dance.

buongiorno, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
4: Sei su One Dance.

uno dei più grandi successi del 1998, prodotto da Fargetta e Alex Farolfi, che ha scalato non solo le classifiche italiane ma anche quelle inglesi. Campionava Can You Feel It dei Jackson 5, la voce era quella di Maya Days, grandissimi Tupperware, orgoglio italiano. Qui nella storia della dance, che ogni tanto diventa anche la storia della house music, nel senso, io lo dico sempre, come dance si intende il macrocosmo della musica da ballare, e allora House Made in Italy, arrivano Bini e Martini con il loro progetto House of Glass. Goditela, arriva Disco Down. I wanna feel.

0: Ho tutta la bollicina a nostra disposizione per questa Disco Down. Io non so se a voi è successo, adesso sto parlando principalmente ai DJ, ai cultori della musica 90-2000, ma la mia versione, quella che ho scaricato da iTunes e anche quella che ho sul vinile, è come se mancasse di bassi. Adesso non so se è una mia impressione, ma insomma dovrei chiedere a Gianni Bini, magari lo chiamo nei prossimi giorni. È stato anche nostro gradito ospite, insomma l'ho intervistato diverso tempo fa, mi ha raccontato delle chicche meravigliose. Bini e Martini, due caposaldi della House Music Made in Italy, non solo House of Glass, avevano anche un altro progetto, si chiama Eclipse, e fecero un disco The Music che abbiamo inserito nella nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca of the Day.

0: Sì, perché da quest'anno poi, cioè da quest'anno, a dire la verità, da sempre. Andiamo un po' nei 90, un po' nei 2000, tornando anche indietro agli anni 70. Infatti, questo disco è delle Sister Sledge. Era il 1979. Giusto per ricordarvi che state invecchiando, amici e amiche mie. Arrivava proprio da qui Max We Love You, Sister Sledge, che sono protagoniste del nostro disco 80.
1: La storia della dance. Disco.

0: chiama Is the Greatest Dancer, le Sister Sledge, il nostro disco 80 qui nella storia della dance. I più attenti e i più studiosi già si sono accorti che questo pezzo è stato ripreso da Will Smith in Get It Jiggy With It. Ma certo!
1: Hola, hola, hola.
0: Get It Jiggy With It.

0: Jig With It. Eh sì, la base di Get a Jig With It, Will Smith, che ascolteremo integralmente, arriva proprio dalle Sister Sledge, Is the Greatest Dancer.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Sì. Un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:57.
2: La storia della dance.
3: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
4: E adesso è arrivato un momento che io tengo veramente in modo particolare. Un gruppo speciale, anzi le vado a prendere direi, va bene? Andiamo a prenderle, andiamo. Andiamo a prenderle perché so che sono emozionatissime. Prego, venite con me, venite. Vi accompagno al centro del palco, venite. Le Lollipop! Come state? Tutto bene? Siete emozionate? Ve le ricordate i passi? Sì.
5: Tantissimo! Ciao!
4: Allora con Down, Down, Down, le Lollipop!

Daniele Bossari. Pensate che questo pezzo è arrivato in vetta alla classifica italiana, ci è rimasto per 3 settimane e dopodiché è stato buttato giù dai Depeche Mode con Dream On, tra l'altro usciti anche insomma negli ultimi mesi con un remix fatto da Paul Kalkbrenner. Quell'edizione del Festival Bar venne condotta da Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari che presentò proprio le Lollipop e Natasha Stefanenko. Vinse Vasco con Ti Prendo e Ti Porto Via, invece come rivelazione dell'anno Valeria Rossi con Tre Parole.

0: siamo solo a martedì, non vorrei che ritorno ad avere il reflusso gastrico. Vedi che qui mi impappino anche, no? Perché sai, il reflusso, ecco, saluto tutti quelli che soffrono di reflusso come me, vedi che mi si rauchisce anche la voce. Sento il campanello, sarà la mia dottoressa che ogni tanto mi riprende. Chi è?
1: Il reflusso gastroesofageo,
0: ecco, lo sapevo,
1: una patologia, quindi sì, una malattia molto frequente, soprattutto ai cambi di stagione, sì, o durante periodo di stress.
0: È questo, sono stressato.
1: La prima cosa da fare è vedere il tipo di alimentazione che fa il soggetto, perché ci sono alcuni alimenti
0: tipo
1: troppi pomodori,
0: caffè,
1: colici, superalcolici.
0: È questa, è questa, sono le ultime.
1: Creare più acidità, e l'acidità dallo stomaco va in esofago, che è sotto e dietro lo sterno, fino ad arrivare in bocca.
0: Dottoressa, è proprio questo, gli ultimi due, alcolici, superalcolici, non troppi, ci mancherebbe.

10 in oltre 40 paesi del mondo. E poi la cosa, insomma, assurda è che è stata inserita in 11 milioni di compilation. Io questa cosa l'avevo già detta, però 11 milioni sono tante. Tra l'altro Avicii, morto giovane, lo sappiamo tutti, all'età di 27 anni, ha scoperto anche dei talenti sempre svedesi. Un caso su tutti è Hot Nose.

della fortuna, Million Voices. Questo è proprio il suono del Tomorrowland. Era proprio quel periodo lì di Levels. Arrivò anche questa bellissima Million Voices.

0: più o meno lo stile era simile al suo. L'abbiamo inserito nel nostro spazio Kick of the Day, cioè ce n'è un'altra. Sto parlando di Busto, Again and Again.
1: La storia della dance. Kick.

0: Anche questa è una super hit del 2011, piena epoca Tomorrowland. Il prossimo anno vado al Tomorrowland, me lo sono promesso, tanto costa anche poco. Ci sono stati recentemente dei miei amici, hanno speso 4.000 euro per due giorni a testa, attenzione, erano in tre, poi mi hanno detto: guarda, non è tanto il problema l'Atena, ma più che altro la birra, perché la piccolina costa 8 euro e abbiamo speso 800 euro di birra il primo giorno. Vabbè, succede. Il suono del Tomorrowland, appunto, basso con Again and Again. E adesso torniamo in Italia, arriva il Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: uscito nel 1998, questo è un capolavoro di Mario Più che si chiama Your Love. Tra l'altro recentemente ho anche fatto un reel dedicato alla musica techno, trance e progressive proprio di quel 1998. Chiaramente non è stato un anno come il 1996, ma sono uscite delle perle come questa di Mario Più, e quindi seguite le pagine social della Storia della Dance anche su YouTube, Facebook e Instagram.
1: La Storia della Dance.

leggermente assopire. Io non so se Jean-Luc, scusami Jean-Luc, siamo in diretta. Niente, è l'effetto del carione, così, poi quando parte Magic Box dal 2001. Jean-Luc, svegliati con la sua carry on. C'è la storia della dance, mica puoi dormire, anche tu.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

Real Thing, loro sono i Two Unlimited. Qui nella storia della musica dance c'erano un sacco di dischi che andavano veloci, soprattutto dal 94 al 95 abbiamo raggiunto delle vette impensabili, almeno nella musica dance. Poi chiaramente esisteva già l'hardcore e questa chicca anche andava velocino. Cupido con Historias d'amore.

Gianluca Mensi e il grande Max Moroldo. Questa arriva da un bel po' di tempo fa e tra l'altro vi svelo una chicca che non so se sapevate: questo pezzo in realtà è una cover del disco di OBK uscito qualche annetto prima, nel 1991, e non era dance. Senti un po' qui.

0: Magari qualcuno non lo sapeva. Sentite com'è strano. Era diventato famoso all'inizio anni 90 e così Gianluca Menzi pensò di mettergli sulle mani e di fare la versione dance. Tra l'altro, attenzione, perché Gianluca Menzi ha prodotto un sacco di pezzi, ha mixato tante compilation. Era lui il protagonista del progetto Sicily, che era tamarrissimo, quelli di
1: Tarantella.
0: La Tarantella. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Qua siamo già a 2000 inoltrato, però questo pezzo, vi ricordate? Andò mica male, eh? Alza il volume, va. E attenzione, lo stesso Gianluca Menzi, quello di Cupido, il produttore di Sicily, ne fece anche un altro. Oh lele, oh la la. Faccela vedere e faccela toccare, insomma, quello è. È tutto linkato, è tutto unito da dei collegamenti, cioè Historias de Amor, appena sentita, Cupido, dove c'era anche Gianluca Menzi, che era anche Sicily. È il bello della storia della dance.

0: 1999, mi piaceva un sacco questo pezzo. State ascoltando la storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Io te la racconto, lui te la mixa e voi alzate la radio come non mai.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

bel disco di Angie B, abbiamo tirato fuori una bella perla, si chiama Sound Waves, era il 2010, quindi ridendo e scherzando fammi un po' fare il conto con le dita, no, è meglio non farlo perché il 2010 sembra ieri, ma in realtà sono passati un sacco di anni. Progetto questo di Angie B, dietro al quale si celava una cantante francese che si chiama Elodie Bush, non fece solo Sound Waves ma anche Forever.

0: si sente benissimo perché Gianluca l'ha presa da YouTube, ma era giusto per farvi scattare qualche ricordo in più. Bella anche questa Forever NGB. E adesso un'altra chicca, Sunblock. Qui è dalla colonna sonora di Baywatch. I'll be ready.
1: La storia della dance. Chicca.

È il disco dei Sunblock, I'll Be Ready, che riprende appunto la sigla di Baywatch, famosissimo telefilm degli anni 80-90. Ci ho anche dedicato un reel sulle pagine della storia della dance. Mi raccomando, seguiteci anche sui social. Signore e signori, adesso andiamo al 2012. Pitbull, Ne-Yo, Nayer e Afrojack, Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Soul con Give Me Everything, il disco che chiude la seconda puntata. Torniamo esattamente tra 22 ore. Grazie a tutti anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Lilo Brown. Ciao.
1: La storia della dance. One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Medio Oriente, altra notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Le forze iraniane colpiscono le navi mercantili ai paesi del Golfo, quelle americane e soprattutto la provincia di Hormozgan. Intanto Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, ma Trump smentisce: è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Russia, droni ucraini colpiscono un deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, nel territorio di Stavropol, provocando un incendio ma senza vittime. A Mosca il sindaco Sergei Sobyanin ha annunciato che 11 droni diretti verso la capitale sono stati abbattuti nella notte. Caldo,

0: secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
1: Per l'azzurro si tratta del quinto titolo slam della sua carriera ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo in piena epoca della Italo Disco al 1982 con il singolo di debutto di Gary Love che si chiamava You Are Danger, che nel tempo, nel 2022, è stato ripreso anche da Redondo con Kim Key, diventando un po' più dance, un po' più attuale. Ma subito ascoltiamo Gary Love con You Are Danger.
2: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000.

0: su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance ci sono i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. È tornato uno dei più grandi successi del 1991 dei Nomad, Devotion, la versione nuova è quella di Joel Corry.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro spazio dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a ballare. Dal 1987 ritroveremo Madonna con La Isla Bonita, spagnoleggiante, per Lady Ciccone. Nel video c'è un giovanissimo Benicio del Toro. La Isla Bonita, Madonna.
0: One Dance Classic.

0: One Dance, ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. A One Dance, sono le 9.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.

0: nella regione di Mosca, almeno 342 invece quelli abbattuti nella notte in varie regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Ucraina di Zaporizhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali nella città di Chernomorsk. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme, si indaga sulle cause. Caldo, l'Italia alle prese con una nuova ondata, temperature superiori ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta con picchi di 42 gradi in Sardegna. Tennis, Sinner batte Zverev e trionfa Wimbledon, l'azzurro vince 3-1 e rimonta sul tedesco. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

brividi lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

Bird, il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione. A presto con la prossima Memory Chart.

Records ha riscosso un grande successo in tutto il mondo, uscito prima strumentale e poi si decise solo in un secondo momento di farlo ricantare, o meglio di farlo cantare, dalla magnifica Sophie Ellis-Bextor, e questo pezzo contribuì anche all'ascesa della sua carriera. In realtà la base arriva da un pezzo del 1979, l'ho già detto tante volte, il pezzo originale di Carol Williams si chiama

arrivava proprio da qui la base di Spiller, Groove Jet, Karen Williams, Love Is You. Pensate che il nome di Spiller in realtà era già apparso 3 anni prima, nel 1997. Il progetto era Laguna, dietro al quale si celavano Spiller e Tommy V, e la canzone portava proprio il suo nome, ovvero Spiller from Rio.

0: 1997, Laguna con Spiller from Rio. Li abbiamo ricordati, oltre a Groove Jet, tutti quanti in questa pillola di storia su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

hanno fatto divertire. Ti hanno fatto

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
0: One Dance Classics.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our news.
4: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane, che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizhia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il 5° titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The end.
0: No reggaeton,
6: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti nello spazio delle contaminazioni su One Dance con Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo. Allora, oggi con noi una Stevie B dannata, una bellissima ballata di questo cantante americano che è Because I Love You, The Postman Song. Era il sottotitolo, canzone che è stata rivisitata nel 2003 rendendo Digital Rockers famosissimo in tutto il mondo. Questo progetto che ha reso un po' più cattiva la canzone che si chiama nello stesso modo e che è stata remixata nel 2024 anche da Molella. Because I Love You, l'ascoltiamo subito nella versione di Stevie B.
2: Contaminazioni. Because

Because I Love You nella versione remix di Molella, prima ancora Digital Rockers con Because I Love You dal 2003, e Stevie B che ha cantato la versione originale nel 1990. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2001, Pubs & Scar, Get It On.
2: Subito nel vivo della trasmissione, io chiamerei Andy, dove sei? Andy, eccolo qua, vieni, perché adesso noi vogliamo ballare musica dance su questo palco e cominciamo subito con Get It On, Pubs & Scar.

0: Abbiamo ascoltato Pops and Scar Get It On qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
4: One Dance! Qui suona la storia! Vuoi metterti?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Dal 1983 il primo successo di questo gruppo a scalare le classifiche americane, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
0: One Dance Classic.

0: Walking on Sunshine qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Medio Oriente, tensione su Hormuz. Nel pieno di dichiarazioni incrociate arriva il comunicato delle guardie rivoluzionarie iraniane che dichiarano di avere il pieno controllo sullo stretto, chiuso secondo l'Iran, aperto per gli Stati Uniti. Colpite intanto le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait in risposta agli ultimi raid statunitensi nella notte. Russia, 3 morti e 5 feriti nella regione di Mosca dopo un attacco di droni ucraini, 342 invece quelli abbattuti in altre regioni del paese. Nella notte colpite anche le regioni di Odessa e Zaporizia in Ucraina. Intanto oggi è il giorno del vertice dei volenterosi a Parigi a sostegno di Kiev. Lutto nel mondo del cinema. È morto a 78 anni l'attore Sam Neill, 3 anni fa l'annuncio della malattia. Tra i ruoli più iconici quello del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park. Crema, 3 giovani fermati per l'omicidio di un 19enne egiziano ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. L'ipotesi è quella della resa dei conti fra bande di stranieri. Tennis, Sinner di nuovo re a Wimbledon. L'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 e vince il quinto titolo Slam. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
7: The End.
0: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

non diciamo troppe parolacce. Già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Bad.

Love è un disco di due DJ famosissimi che hanno fatto la storia nei primi anni 90 direttamente dall'America. Sto parlando di Cleavis & Cole. Qualcuno pensa, sbagliando, che la voce di questo pezzo sia di Aretha Franklin. In realtà il pezzo è cantato da Deborah Cooper, ma ci confondiamo perché esiste la versione di Aretha Franklin.

0: bellissima perché inserita nel film Sister Act 2, e forse per quello tutti pensano che la voce ufficiale di A Deep Love sia quella di Arita, ma in realtà, come detto poc'anzi, è di Deborah Cooper. Lo abbiamo scoperto in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance. Con Laura ci scateniamo e ci ricordiamo le emozioni più belle legate proprio a quei decenni. Dalla Germania, anni 70, il gruppo mitico di Bonnie M, creato da Frank Farian, che tra l'altro alla canzone che stiamo per ascoltare diede idea con un ticchettio della matita sui denti per l'intro inconfondibile. La band era composta da 4 cantanti, 3 donne e un uomo di origine caraibiche, perché Frank Farian ci teneva a rimanere dietro le quinte. Questo è un grande classico, 1976, Bonnie M, Daddy Cool.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bonnie M, Teddy Cool qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12:02.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Torna la tensione in Medio Oriente. Gli Stati Uniti affermano colpiti decine di obiettivi in Iran. Risposta dei Pasdaran, attaccate le basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. E dopo le tensioni il prezzo del petrolio si impenna. Il Brent sale di oltre il 4%. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park, dove interpretava un paleontologo, e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Sale a 3 il numero delle persone fermate per l'omicidio di Youssef Rahm Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana, morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato a Crema. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni. Si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna, ma anche a Siracusa, in Sicilia. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa centro-occidentale. In diverse località svizzere ieri sono stati misurati nuovi record di temperatura.

10. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni che hanno fatto la storia della musica house, siamo al 2011, il mai dimenticato DJ produttore svedese Avicii con Levels, che aveva campionato una canzone del 1962 di Etta James che si chiama Something's Got a Hold on Me, e la stessa idea è venuta poi nel 2011 anche a Florida, che ha realizzato Good Feeling. Ma subito Avicii con Levels.
2: Contaminazioni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1998. L'unica artista a cantare due brani nella stessa kermesse, Alexia, The Music I Like.
2: Il suo ultimo album è veramente divertente. Si intitola Party, che in italiano vuol dire festa. Ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è Alexia!

0: Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. It's your top selector.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, lei è la regina del pop, Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna.
0: One Dance Classic.

se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok, almeno 27 persone sono morte in un

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su and Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

con Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsen.

96, prodotto dal DJ tedesco Boris Dlagas. Pensate che questo disco arrivò in vetta a gran parte delle chart dance e in Italia al numero 7 della classifica di vendita ufficiale. La voce di questo disco è di Naya Day, che 7 anni più tardi ne fece uscire un'altra versione remixata dagli ATFC. Te la ricordi?

questa è la seconda versione di Keep Pushing, fatta uscire da Inaya Day come ATFC Remix. In realtà, per la base di questo pezzo, gli ATFC hanno preso spunto da The Real Thing dei The Brothers Johnson, 1981.

0: abbiamo scoperto in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Riviviamo i ricordi e le emozioni più belle attraverso i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ve lo ricordate il film Saranno famosi? La colonna sonora era firmata da Irene Cara. Questa è Fame dal 1980.
0: One Dance Classic.

0: stato Irene Cara con Fame qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

0: puntata di Ten Dance qui su One Dance. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e noi siamo quelli che prendono un trentennio, lo passano al setaccio e cercano di scoprire che cos'è accaduto nel frattempo di 10 anni in 10 anni alla musica dance, partendo dai suoni, le tendenze, ma soprattutto i protagonisti. Come faremo in questa prima sequenza, tra poco, dal 2024, risentiremo This Time di Dino Brown e Vivian B. 10 anni prima, dal 2014, Coldplay con A Sky Full of Stars nella versione remix di Hardwell. Apriamo la sequenza dal 2004 con Gigi D'Agostino e Silence.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: This Time, Dino Brown e Vivian B dal 2024, dal 2014 Coldplay con A Sky Full of Stars nella versione remix e dal 2004 abbiamo risentito anche il mitico Gigi Daga con Silence. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti, ci potete seguire in FM, in DAB e sulla nostra app, e se ancora non l'avete scaricata andate su Google Play o Apple Store, cercate One Dance, scaricate l'applicazione e portateci sempre con voi. Siamo pronti con la prossima sequenza? Noi sì, e quindi voi alzate il volume perché tra poco dal 2023 risentiremo Peggy Goo con It Goes Like Na Na Na. 10 anni prima, dal 2013, Alessio e la bellissima If I Lose Myself. Apriamo la sequenza dal 2003 con Giorgio e Andrea Prezioso e la voce di Marvin con un grande successo del mitico Franco Battiato, Voglio Vederti Danzare.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Ride, Nanana, Peggy Goo, che pezzone questo, dal 2023, dal 2013 anche Alesso con If I Lose Myself, e dal 2003 abbiamo risentito anche Preziose Marvin con Voglio Vederti Danzare. State ascoltando Tendance qui su One Dance, volete riascoltare questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded. Io sono Scar, con me c'è il DJ Lele Alberganti e siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendance di 10 anni in 10 anni. Infatti vi riporteremo dal 2022 fino al 2002 e lo faremo tra poco con Ritmo di Rafa Eiffel dal 2022. Dal 2012 anche David Guetta e la voce di Sia con Titanium. Apriamo la sequenza con un disco veramente fresco. Dal 2000 Monica Bragato, in arte Muni con Dove.
1: Tendance, ogni giorno su One Dance.

quello che non manca mai qui su One Dance, Rafa Eiffel dal 2022, dal 2012 anche David Guetta con Titanium e dal 2002 abbiamo risentito anche Mooney con Dove. Attenzione, perché come avrete già intuito dalla sigla in sottofondo molto fighetta, è arrivato il momento pettinato di Tendance, il momento l'elegante, e risentiremo Room 5 con Make Love.

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Feel your eyes, they all over me.

0: Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Zerb insieme a Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal concerto del 2007 Sophie Ellis-Bextor, Martin on the Dance Floor.

0: Murder on a Dance Floor, Sophia Ellis Bextor live. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa

nell'agosto del 2002, pensate che questa Just The Way You Are fu un successo negli Stati Uniti, poiché raggiunse il primo posto nella classifica Hot Dance Airplay Chart proprio in quell'anno. Ma c'è da dire una cosa importante, che il brano a tratti prende la linea melodica di un pezzo dei The Go-Betweens. 1988, era Sweets of Your Town.

sì, effettivamente l'inizio ricorda Just The Way You Are. Giusto e doveroso ricordare anche che i Milky sono un gruppo dance italiano fatto da Giordano Tribellato e Giuliano Sacchetto, che erano dietro un sacco di produzioni firmate Made in Italy, la prima, Kina, Strange Love.

0: Move It Up, JJ Brothers, 1996, gli stessi produttori di Milky, li abbiamo ricordati in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Si acuisce la crisi nel Golfo Persico. Gli americani hanno violato il memorandum d'intesa facendo a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte attacchi aerei americani sul territorio iraniano. Da Teheran controffensiva contro le basi USA in Giordania, Bahrain, Kuwait. La Russia definisce il vertice di Parigi, la cosiddetta coalizione dei volenterosi che riunisce il presidente Zelensky e i suoi principali alleati, una coalizione di guerra fondai. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo, per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Meloni impegnata su altri fronti. Non si attenua la morsa del caldo africano sull'Italia con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud, Firenze e Perugia, in bollino rosso. Mercoledì è atteso il caldo più intenso, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. La seconda vittoria consecutiva a Wimbledon di Sinner è stata seguita da un italiano su 3, 4,2 milioni di telespettatori con uno share del 33,8%. È tutto, a più tardi.
7: The end.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare siete sulla radio giusta, One Dance pronta a riaccendere la macchina del tempo. Vi riporto nella primavera del 2015 con 5 canzoni che ballavamo in quel periodo. Ad esempio questa, Lean On dei Major Lazer.

Lean On Nine, Major Lazer, gruppo fondato nel 2008 dal producer Diplo. Appena sentiti qui su Dan Dance in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart che vi riporta alla primavera del 2015. E tra le più forti anche King di Years and Years.

il trio musicale britannico Ears and Ears con questa canzone intitolata King, che abbiamo straballato nella primavera del 2015 insieme a The Knights.

Avicii, The Nights, con la lacrimuccia che scende ogni volta che ascolto una delle canzoni del DJ e producer svedese Avicii, purtroppo scomparso alcuni anni fa. Beh, la sua storia ovviamente ha segnato tutti noi. E adesso Calvin Harris nella Memory Chart della primavera del 2015 con Outside.

Gran Bretagna con questa canzone intitolata Outside, tra le più ballate nella primavera del 2015. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, quasi alla fine, perché ci rimane un'altra canzone da ascoltare. Tra le più ballate in quel periodo anche I'm Albatross, Aaron Chupa.

Aaron Michael Ekberg, classe 1991, dalla Svezia, ovvero Aaron Chupa con I'm Albatross, una delle canzoni da delirio in quel periodo. E con Aaron Chupa si chiude questo appuntamento firmato Memory Chart. Vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci 24 ore su 24 in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo. Grazie per aver ballato con noi. Da Stefano Federici, un abbraccio grandissimo. Bye! 111

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy, si chiama Eternity.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Se amate la musica Dream e Progressive, beh, allora questo è l'appuntamento che fa per voi. Ti riporto indietro al 1996 con un grande disco di Mauro Picotto, quando ancora si firmava RAF by Picotto e l'acronimo RAF stava per Royal Air Force. Questo è un capolavoro che si chiama Ocean Whispers.

0: banda Ocean Whispers, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live in concerto nel 1994 to Unlimited. Tribal Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La tensione resta alta per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente. Nel pieno della nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, secondo la TV iraniana, due navi tentavano di transitare illegalmente nello stretto di Hormuz. Intanto le truppe americane hanno proseguito raid ai danni di Teheran tra ieri sera e stanotte. Teheran che ha risposto con attacchi alle basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Altri sei giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa di Milano con circa 30 coltellate il 26 maggio scorso. Si tratta di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, tutti ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera. Poi sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. Mario Adinolfi continua a professarsi innocente, dice di non essere un lestofante e di non aver truffato nessuno. Non frego le vecchiette, ha aggiunto nell'interrogatorio, perdendo le staffe, il giornalista, ex parlamentare fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia, finito agli arresti domiciliari nei giorni scorsi per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Emergenza caldo che continua, tra domani e mercoledì la fase più acuta nel nostro paese. A Firenze e Perugia allerta rischio salute in rosso da oggi a mercoledì, giorno in cui si aggiungeranno Brescia, Bologna, Torino, Roma e Frosinone. Arancione il bollino per, tra le altre, Milano, Verona e Trieste. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto. The end.

0: successi estivi, quelli legati ai periodi più caldi della vostra vita, tra pochissimo dall'estate 2009 con Lala Song, Bob Sinclair. Torneremo nell'estate del 2005 con i Pops and Scar e Vieni con me, ma subito nei 90 con la voce della meravigliosa Stephanie Halley da Buffalo, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia e la sua It's Love.
1: Summer Vibes su One Dance.

con Vieni con me dall'estate 2005 e dal 1998 It's Love di Gaia. Tra pochissimo su And Dance nelle Summer Vibes, dall'estate 2006 Sorry di Madonna, da quella del 2000 Up and Down di Billy Moore, e adesso vi riporto nei 90 con gli Snap, The Power.

Passions on a Dance Floor, Lady Ciccone, Madonna con la sua Sorry dall'estate 2006 nelle Summer Vibes di One Dance, prima Up and Down di Billy Moore e dal 1990, un'estate che noi italiani ricordiamo bene per i campionati del mondo nel nostro bel paese, The Power degli Snap. Tra poco gli Ellen Fao ci riporteranno all'estate 2011 con Party Rock Anthem, da quella del 2007 Umbrella di Rihanna e Jay-Z e dal 1991 Faith, Rosalla.

0: United States of America, gli Ellen Fao, che sono stati un duo musicale dance rap che nell'estate 2011 fece ballare praticamente il mondo intero con questa party rock anthem nelle summer vibes di One Dance. Prima, dall'estate 2007, Umbrella di Jay-Z e Rihanna, e da quella del 1991, Faith di Rosala. È stata una grande puntata firmata Summer Vibes. Vi aspetto prestissimo qui su One Dance per condividere e ballare insieme a voi altri successi legati ai periodi più caldi della vostra vita. Da Stefano Federici è tutto, bye!
1: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 W Dancing with an Angel.
2: E adesso diamo ritmo ragazzi. 10.000 mani per aria, tutti su, su con le mani, tutti a tempo, perché adesso stiamo per ballare e vedere uno dei grandi successi di quest'estate. Lui è inglese, nato a Londra, ma è cresciuto in Italia con Dancing with an Angel, W!
3: Oh, la la, yeah, oh, la la, yeah.

0: Social Bar 1995 W Dancing with an Angel. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance.

è il primo singolo dei Blood Out Gang ad essere estratto dal loro album del 1999 che si chiama Hooray for Boobies, pubblicato in tutto il mondo in quell'anno e solo dopo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove riuscì a scalare le classifiche. La versione remix però andò più dell'originale, la fecero gli Eiffel 65 e l'originale, perdonate la ripetizione, forse non l'avete mai sentito o bene o male pochissime volte, era questo qui. You and me.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16 e 58 minuti. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Un saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
3: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da 3 giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi 3 giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'ho fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone e penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla, e sicuramente sarà a me, al mio staff e alle persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo, e dopo le altre problematiche sinceramente in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, perché è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.

0: prontissimi e puntualissimi. Dopo il weekend ritorna la storia della dance. Buon lunedì 13 di luglio, buon estate a tutti voi. Danilo Brown e Jean-Luc Duval pronti a ballare anche oggi la storia della dance. Il primo è dei Naif.
1: La storia della dance.

0: il cuore di tantissimi, o almeno di tutti quelli che hanno vissuto la dance dei primi anni del 2000, perché questo pezzo è uscito nel 2000 ma poi è diventato famoso nel 2001. Tra l'altro, adesso che mi ricordo, era anche il primo brano dello spot di Hitmania Dance 2001, quella che tanto per intenderci usciva nel dicembre 2000. Gianluca, che sei andato a ripescare lo spot? No, perché ieri sera l'ho chiamato e ho detto: oh, guarda che devi prendere lo spot di Hitmania Dance 2001, che domani voglio farlo ascoltare nella storia della dance. Ce l'ha, e beh, ti lo va.
1: È uscita Hitmania Dance 2001 con Naive, Picotto, Spiller, Planet Punk, Gigi D'Agostino, Kim Lucas e tantissimi altri. Hitmania Dance 2001, come lei non c'è nessuno.
0: Mamma, che spettacolo! E adesso la nostra Kick of the Day, direttamente da quella Hitmania Dance, Carolina Marquez, B-Sex Alarm.

0: tipo Bisex Alarm. Tra l'altro Carolina Marquez era confusa nei primi anni 2000 anche con un altro progetto che si chiamava Art of Love, e facevano dei dischi un po' zozzi, cioè a sfondo sessuale. Non so se vi ricordate, ecco, aspetta un attimo, mamme tappate le orecchie ai bambini, non so se vi ricordate pezzi tipo Lo voglio duro.
1: Lo voglio duro.
0: Ecco, capito?
1: Il ritmo batte sulla cassa e non mi basta.
0: Con questo doppio senso che...
1: E non mi basta.
0: Hanno fatto un sacco di successi gli Art of Love.
1: Lo voglio duro.
0: C'era Lo voglio duro, Tromba. Poi suggeriscimele
1: altre. Lo voglio duro. Che mentre dentro, ritmo attivo,
0: ecco.
1: Progressivo. Trasgressivo.
0: Oh, però la base non era male, eh?

0: si riferiva al ritmo, eh? Certo, certo.
1: Lo voglio duro, incandescente, sale, scende, non fa niente.
0: Mamma mia.
1: E sale, scende.
0: La chicca nella chicca, prima di Sex Alarm. Adesso un pezzettino di Art of Love. Ebbene, qualcuno aveva confuso Carolina Marquez con questo progetto. Nel senso, lei partì con Sexo, Fantasia, Energia e Sexo, Sexo, Sexo nel 1998. Allora le persone pensavano che la voce di Art of Love fosse Carolina Marquez. Invece non era così. Me lo confessò anche in un'intervista. Di qualche tempo fa. Senti un po'.
2: Si stava parlando dei dischi che contenevano degli argomenti tabù per l'epoca, e io mi ricordo che quando uscirono sia Sexo Sexo che poi Amore Erotico che Bisex Alarm eri un po' avanti, nel senso che non c'erano tanti dischi che
3: no
2: trattavano.
3: Ho aperto, diciamo, una, come si dice,
2: un filone
3: un po' trasgressivo, e poi sono usciti tantissimi dischi con questi argomenti, ma non sono stati mai censurati come sono stati censurati i miei.
2: Ah sì, perché ti hanno censurati a te, eh?
3: Sì, Sexo Sexo è stato censurato da molte radio, e poi con la richiesta del pubblico poi alla fine lo hanno sbloccato e via.
2: Lo hanno messo lo stesso, vedi, quando una canzone fa successo della censura non gli interessa niente. La gente dice: senti, a noi il disco ci piace, effettivamente, ecco. Poi è stato un successo.
3: Poi ovviamente tutti gli altri dischi dopo Sexo Sexo, cioè la gente ormai era abituata.
2: Certo, allora ricordiamo una cosa molto importante: tanti hanno copiato il modo di fare di Carolina Marquez. Mettiamo una pietra sopra al discorso di Art of Love. Io non so se vi ricordate i dischi Lo voglio duro, Ti sento dentro. Qualcuno pensa, sbagliando, che la voce sia di Carolina Marquez. Lo dice lei in carne ed ossa: non è Carolina Marquez.
3: No, non sono io. La produzione era la stessa e gli stessi miei produttori, cioè il gruppo di produzione di quell'epoca, mi aveva fatto una specie di clone in italiano.
2: Sì.
3: E però ovviamente, vabbè, è finita.
0: Facciamo un grande applauso a Carolina Marquez, super ospite qualche tempo fa della storia della dance.

Arrivò subito dopo Get It On, era il 2002, molto dolce, si chiama Loving You, il disco di Pabst & Scar, che insomma ci hanno donato negli anni un sacco di soddisfazioni. Riviviamo tutti i successi.

arrivo subito dopo 9 PM e infatti il riff di chitarra è quasi simile. Si chiama follow up in gergo, ovvero il disco che arriva dopo un grande successo. E il DJ Andre Tannenberger nel 1998 si inventò, mentre stava testando un nuovo banco suoni, quella famosissima 9 PM, e subito dopo fece un disco sempre con quel suonino. Era proprio questo pezzo qui che si chiama Don't Stop. Tra l'altro ATB ci ha donato poi anche lui, vedi, un sacco di soddisfazioni con pezzi come Let You Go, ha fatto il remix di You Are Not Alone, e ce n'era un'altra bellissima che voglio ricondividere qui con voi, si chiama Fields of Love.

0: pezzettino di Fields of Love, bellissima ATB nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

diretta il 30 giugno del 2014, cantata da Sam Martin e prodotta anche da Avicii. È giusto e doveroso ricordarlo, perché questa è sulla falsa riga di Wake Me Up, ovvero quell'unione tra il country e la musica dance. Prima Gabri Ponte ed Erica con I Don't Know. L'album di David Guetta, dal quale venne estratto Lovers on the Sun, si chiama Listen. C'erano dei pezzi clamorosi tipo Dangerous, c'era What I Did for Love, Bang My Head, Hey Mama, e poi un disco che mi piaceva tantissimo, era Sun Goes Down. Questa è bellissima, quando parte ti dà una carica pazzesca.

hanno fatto un sacco di successo. Era Buia Here We Go, si chiamava Buia, ma non Here We Go, perché quello era un pezzo degli anni 90. Signore e signori, arriva Sweet Dreams, la versione remix è di Steve Angello.

remix, questa è la sua versione, tra l'altro poi di Sweet Dreams ne esistono un sacco di mashup, remix, insomma negli anni credo che sia il brano, uno dei brani sicuramente più importanti degli ultimi 50 anni. Tra l'altro, non so se vi ricordate, ma qualche mese fa vi ho fatto ascoltare anche un mashup insieme ad Eminem. Ecco, quando l'abbiamo fatto sentire nella storia della dance è successo un macello, messaggi, gente, oh no, fateci risentire quel mashup. Ebbene, ogni vostra richiesta, cioè, viene esaudita. Jean-Luc, quando vuoi.

0: Ogni giorno alle 16 su One Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

facevano cover di brani importantissimi come questo che arriva dal 1978, ne abbiamo parlato un sacco di volte. L'originale era di Dominic Torriano, ma noi degli anni 90 ci siamo affezionati a questa versione di W. Tra l'altro ce n'era anche un'altra, il remix Eurodance, perché sapete l'Eurodance è uno stile di musica nata appunto negli anni 90 in Europa. Allora, dato che probabilmente questa versione era un po' troppo pop per il mercato europeo, decisero di farne un remix e ve ne faccio sentire un pezzettino, chicca nella storia della dance, vai!

sì, a dire la verità è quasi simile, è quasi uguale, però si facevano anche i remix dei remix dei remix, cioè nei vinili degli anni 90 c'erano 6 versioni di una stessa canzone. Si produceva proprio sempre, cioè tutti i giorni, e si produceva per la voglia di produrre e far ballare, mica per farsi i soldi, anche per farsi i soldi. No, perché sennò sembra sbagliato.

1996, come detto poc'anzi, grande pezzo di Sandy B, remixato dai Deep Dish, Make the World Go Round, ballatissimo in quell'anno, ma tuttora, insomma, rimane uno dei dischi cardine degli anni 90. Tra l'altro, Sandy B, questa famosa cantante, in realtà, se non sbaglio, inglese, anzi no, da New York, cantante americana, si chiama Sandra Barber, pensate, ha registrato il suo primo singolo nel 1992, si chiama Feel Like Singing, sentite che...

0: Avete sentito che eleganza? Mamma mia, il primo singolo di Sandy B. Come detto poc'anzi, risale al 1992. Oh, mi è venuta la pelle d'oca, io le voci così. Feel like singing. E adesso continuiamo sempre eleganti con la Chicca of the Day.
1: La storia della dance. Chicca.

Massimo Mashup, The Source, insieme a Candy Station, You Got The Love da una parte, 1991 dall'altra, però c'è il disco di Frankie Knuckles, Your Love, la nostra super chicca of the day. Siamo elegantissimi, giusto e doveroso ricordare insomma che You Got The Love, la prima versione, risale sempre al 1986, e questo brano, a dire la verità, venne coverizzato due volte nel 2009 da Joe Stone e da Florence and the Machine. Era questa versione qui.

bellissima. Beh, magari qualcuno si ricordava anche e soprattutto la versione del 2009, anche se insomma dipende dall'età, no? Magari i venticinquenni, oggi sgrammatico, è lunedì, per quello. Lo dico, magari i più giovani si ricordano più di questa versione di Florence and the Machine, però in realtà, come già detto, l'originale era dell'86.

quindi certo non è una super hit di quell'anno, però il buon Mario Più da una parte ci dava dentro di techno e progressive, dall'altra invece si occupava del suo progetto parallelo un pochettino più dense. Sempre da quell'anno arriva un altro grande pezzo, DJ Sakin and Friends, e questo è Protect Your Mind.

0: ufficiale della colonna sonora di Braveheart, fatto da DJ Saki in Influence, si chiama Protect Your Mind. C'era un periodo nel quale i dischi progressive riprendevano le colonne sonore di grandi colossal, appunto come Braveheart. Un esempio è insomma il remix di Titanic. Abbiamo tirato fuori una perla, sarebbe una chicca of the day, ma in realtà è il nostro disco viaggio.
1: Disco viaggio.

0: si chiama Life So Change, firmato Blue Nature, il nostro disco viaggio qui nella storia della dance.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Stai ascoltando One Dance,
4: un emittente del gruppo Radio Number One.
5: One Dance.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
11: A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Bedford, nello stato del Maine, in occasione di un'operazione di polizia nell'area. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha detto la premier Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Tennis ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila a Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Bastad in Svezia Francesco Passaro. È tutto, a più tardi.
12: The end.
0: La storia della dance.
3: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
13: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
14: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Sì. Ti vedo un po' strano, no?
13: Vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti
14: dietro,
13: di sentirli. Ok, allora
14: la canzone Say It Once,
13: gli Ultra!

vi dico la verità. Poi gli Ultra, è vero, hanno fatto solo quel pezzo e sono spariti nel nulla. Tra l'altro pensate che la nazione dove hanno avuto più successo è proprio l'Italia, perché nel resto del mondo il disco non è che sia proprio andato così alla grande. Ma mi ricordo che su MTV il video di Say It Once passava milionate di volte, e forse per quello la generazione di MTV si innamorò di questo disco qua. Tra l'altro poi gli Ultra ebbero un discreto successo anche in Inghilterra, tant'è vero che aprivano anche i concerti dei Boyzone, un'altra boy band famosissima. Ve li ricordate?

questa la dovremo suonare nel nostro spazio Non Solo Dance, Boyzone Picture Review. Gli Ultra appunto aprivano i concerti di quest'altra grande boy band capitanata da Ronan Keating, una bella perla della storia della dance.

aprire i cassettini più remoti della memoria. Io lo dico sempre, la storia della dance non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata, l'ho già detto forse una volta, ma lo ridico per tutti quelli che erano disattenti, l'originale di questo pezzo è di Marion, 1985, senti un po'.

bellissimo tra l'altro anche questo pezzo, eh? Kyle Lake, Marion, 1985, invece la versione degli Yes, Everything Is Alright, era del 2002. Come ho detto poc'anzi, la storia della dance è una materia e va studiata.

prato italiano dietro al quale, tra l'altro, si celava Saverio Ariemma, che poi è il coreografo di Striscia la Notizia. Probabilmente qualcuno non lo sapeva, questa è un'altra chicca, insomma, che vi svelo qui nella storia della dance. E poi il grande Vanni Giorgilli, uno dei produttori più importanti di inizio anni 2000. C'era lui dietro il progetto Hotel St. George insieme a Roby Santini, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Sempre lui ha prodotto Gita, quelli di No More Turning Back. Te lo ricordi questo pezzo qui? Oggi veramente chicche su chicche, eh? Dietro a questo progetto c'era anche Brigitte Nielsen, o Brigitte che dir si voglia. No More Turning Back. Grande Vanni, lo saluto.

messo il suonino, mi mandava fuori. Avevo anche il vinile, chiaramente. Avevo il vinile. Un altro progetto dietro al quale si celava Vanni Giorgilli era firmato Rebus insieme a Molella. Questa veramente è una chicca quasi introvabile. Si chiama Shut Up and Dance. Forse questa non te la ricordi. O forse sì, se sei un affannato della dance come il sottoscritto.

0: certo che qualcuno di voi se la ricordava. Forse il 2%, ma Rebus, Shut Up and Dance. Ma attenzione alla vera chicca, perché Vanni Giorgilli produsse anche un disco progressive nel 1996. Era firmato Nostradamus. Si chiama L'ultima profezia. Questa è veramente, cioè, è una chicca. Attenzione, perché arriva la voce di Nostradamus, eh? Meraviglia. Sale piano piano. Forse è troppo piano. Arriva, arriva.
1: Nel settimo mese dell'anno 1999 verrà dal cielo un grande re del terrore. 20 anni del regno della luna passati, il regno di un altro comincerà all'inizio del terzo millennio, quando il sole avrà i suoi giorni oscuri. Allora la mia profezia sarà realizzata e superata.
0: Mamma che chicca! L'ultima profezia. E vai con i cassettini. Simo, fratelli. Era anche in qualche famosa compilation questa qui, eh? Jean-Luc, potevi anche tagliarla, ma tanto non lo fai mai. Dico, oh, mi raccomando, tagliali i dischi, così non li sentiamo 8 minuti. Niente, lui si diverte a farmi sclerare.

0: proprio il classico suono del 1996. Un sacco di dischi hanno questo riffettino qui. O meglio, riffettino, questo suono usato per la Progressive Dream. Bella chicca. E adesso, a proposito di Dream, Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

1997, firmato da Crisci Mauro, ovvero CM, si chiama Dream Universe. Gli ho anche dedicato recentemente una pillola di storia. Vi ricordo, come faccio tutti i giorni, seguiteci anche sui social YouTube, Facebook e Instagram, basta cercare La Storia della Dance.

2011 è uno dei pezzi più importanti degli ultimi 20 anni. David Guetta insieme a Sia con Titanium, scritto a quattro mani anche da Afrojack, o meglio a 6, perché c'era anche Sia e il grande Twin Fort, quindi vedi le mani sono già diventate 8. Vabbè, insomma, super hit del DJ francese che ci sta donando ancora adesso un sacco di soddisfazioni, tra l'altro dal suo 5º album in studio che io ho comprato, ovviamente, Nothing But The Beat. Pensate che in Europa uscì prima Titanium, mentre nel Nord America si scelse un altro disco per pubblicizzare Nothing But The Beat, era insieme a Nicki Minaj, bellissima anche questa, si chiama Turn Me On.

0: Un pezzettino di Turn Me On, David Guetta e Nicki Minaj, della storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One. Dance.

tema di Linear Home Malley, ripreso poi da Gloria Gaynor nel 1992, e questo è il remix aggiuntivo del 97 o 99, adesso non ricordo, perdonate, ho avuto un attimo di defiance, di Alex Natale che insomma aveva già collaborato con Gloria Gaynor per Oh What a Life, quella sì, mi ricordo, dall'estate del 1997, perché era contenuta anche nella compilation Hitmania Dance, appunto estate del 97. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana.

di Tina Turner. In realtà il disco non è di Tina Turner, bensì di Bonnie Tyler, successe anche con uno dei più grandi successi di Whitney Houston, I Will Always Love You, che in realtà era di Dolly Parton e non suo. E vabbè, a proposito di Whitney Houston, ce l'ascoltiamo con il remix dei Freemasons di Million Dollar Bill.

Million Dollar Bill, Whitney Houston, la versione remix dei Free Madison Square, nella storia della dance che è una materia e va studiata. E allora vi dico da dove arriva la base dell'originale di Whitney Houston: è un disco di Lola Hutton Holloway del 1976, si chiama We're Getting Stronger. Proprio all'inizio Whitney Houston ha preso questa base qui. Sotto è Million Dollar Bill, eh?

0: non ci sono dubbi. E poi parte We're Getting Stronger. A proposito di Loleahata Holloway, è la protagonista del nostro Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

di Loleata Holloway, Love Sensation, mamma mia, uscita nel 1980, tra l'altro campionata anche dai Black Box con Ride on Time, dai 49ers con Touch Me, insomma da questo disco ne sono nati altri 400-500, non lo so, comunque ha fatto la storia degli anni 80, super perla nel nostro spazio disco 80, tra l'altro poc'anzi abbiamo ascoltato il remix dei Freemasons di Whitney Houston, ecco, una versione ufficiale di Love Sensation, la fecero uscire proprio i Freemasons nel 2006, ve ne faccio sentire un

Arriva, arriva, arriva. Sembravo quello delle giostre. Non so perché mi è uscito sto arriva, arriva, mezzo spagnolo. Vabbè, ogni tanto è così. Love Sensation.

con tutto il rispetto del remix, però l'originale è veramente imbattibile, L'ascolteremo integralmente qui nella storia della Dance Love Sensation, Freemasons Remix.

0: storia della dance. One Dance.
1: J-Lo, yeah,

To Let The Music era il 1994, riprende chiaramente il disco degli Alphaville, anche se la mia preferita del gruppo tedesco rimane Big In Japan. Magari l'ascoltiamo questa settimana qui nella storia della dance.

0: anzi Carmine Van Elden, avrei detto Carmine, ma invece Arman, no, mi dispiace.
1: Carmine.
0: Mi dispiace, non c'è nessun Carmine qui, ok?
2: Carmine!
1: Carmine!
0: Yeah, ormai è diventato un tormentone. Arman Van Elden,
2: Carmine.
0: No, basta, Gianluca.
1: Carmine.
0: Con You Don't Know Me, la voce di Duane Arden, e adesso una bella chicca, Live Element con Be Free.

0: Riprende il disco di Belinda Carlisle, Live Your Life to Be Free, questo dei Live Element, l'ultimo di oggi a proposito di anni 80 e di Spagna.
1: Disco 80.

0: con Call Me, bellissima, mamma mia, che ricordi, quanti cassetti che si riaprono, e il pezzo che va a chiudere la storia della dance. Torniamo domani, un abbraccio a tutti da Dino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19:01.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora nell'occhio del ciclone Lice, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, pochi giorni fa, in un'altra

Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tilla, l'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato ammettendo di essere stato lui a uccidere la ragazzina gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Sport mondiali, è la vigilia di Francia-Spagna, prima semifinale in

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che è pronta per farci tornare all'indietro con la data che ha appena inserito nel suo database. Primavera 1995, con 5 pezzoni che abbiamo straballato in discoteca. Con il primo artista andiamo in Puglia, lui è Tony Di Bartolomeo.

Era Tony Di Bart ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siete su Undance con la nostra macchina del tempo che ci fa tornare alla primavera del 95. E tra le più ballate in quel periodo c'era anche Feel It di JT Company.

una bella ragazza bionda, Justine Matera, JT Company con Feel It nella memory chart della primavera del 1995. E in quel periodo in discoteca ballavamo anche Angel di J. Maspoon.

Darari Oeo Jayma Spoon con questa canzone intitolata Angel, tra le più forti nella primavera del 1995, inserita ovviamente in questo appuntamento con la Memory Chart che trovate ogni giorno su One Dance. E adesso il balbuziente più conosciuto al mondo, Scatman John con Scatman's

brividi lungo la schiena quando c'è lui, Scatman John. Questa è la sua Scatman Sword che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ha deciso di farci tornare alla primavera del 95. E tra le più forti in quel periodo c'era anche Think of You di Whitfield.

La canzone è Think of You, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance, e se vi è piaciuta tornerà prestissimo. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: Mitico Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: magico dall'Irlanda, Agnelli e Nelson, il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo? Yeah.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995. La Bush, Be My Lover.

0: Festival Bar 1995, La Bouche, Be My Lover. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:01.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti nello spazio delle contaminazioni su One Dance. Ciao da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dalla fine degli anni 70 con una delle colonne sonore più belle della storia del cinema e della musica, ed è La febbre del sabato sera, Stayin' Alive dei Bee Gees, che è stata reinterpretata e rivisitata anche dagli Entrance nel tempo.

Moreno J remix di Stayin' Alive dei Bee Gees, prima ancora gli Entrance con Stayin' Alive e l'originale dei Bee Gees che ha aperto appunto lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani, uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino, l'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio, The Land of Oz con Goblin.

0: tutto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance insieme a Dino Brown e Edo Colavini. Selezioniamo una traccia nuova e la sottoponiamo alla vostra attenzione. Tocca a Robin Schulz, queste Bad Times.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002 e Eiffel 65. Cosa resterà?
2: Avete capito? Eiffel 65!

0: ascoltato i Fan 65, cosa resterà qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia su One Dance ti parlo di Ultranatè.

questo bellissimo pezzo di Ultranate che si chiama Free è stato pubblicato il 31 marzo del 1997 e ottenne un grande consenso in Italia, dove raggiunse la vetta della classifica dei singoli il 30 agosto, quindi qualche mese dopo, ma è andato benissimo in Francia, nel Regno Unito, in Belgio, in Olanda e più in generale in tutto il mondo. Di questo pezzo è giusto e doveroso ricordare c'è anche il remix dell'italianissimo Samuele Sartini e chiaramente

0: pezzettino del remix ufficiale di Samuele Sartini. Abbiamo ricordato Free di Ultranatè in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.

0: dance che ha fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, here to stay.

la Memory Chart qui su Dance. Siamo partiti con Ego, il pezzo firmato Willy William. Nella primavera del 2016 ballavamo anche questa di David Guetta, Listen.

facciamoci due tiri a calcio, perché questo progetto fu più televisivo che radiofonico nella primavera del 2016. David Guetta con Listen, pezzo che venne utilizzato come intro per sponsorizzare il nostro calcio italiano, la Serie A. E adesso Michael Fainer, che ballavamo 9 anni fa con questa canzone, Mantra.

forti nella primavera del 2016. Siete su Andes, nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quel periodo c'era anche il progetto di John Newman con Sigala.

Osnabrück, nato nel 1987, un DJ producer tedesco con questo progetto intitolato Sugar, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2016. Se vi è piaciuta, tornerà presto con altre date che la nostra macchina del tempo inserirà. Ricordo a tutti voi di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love. What?

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2, arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Alan Brandt e la sua Hyperspace, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
2: Let's get right into it.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il Disco Viaggio.

0: Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Ben ritrovati, vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Dance Machine in Francia nel 1994, live Ice MC, It's Rainy Day.

0: ascoltato Ice MC It's Rain Day qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Le hai ballate,
3: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
3: One Dance,
2: qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte dagli anni 80 con una delle canzoni più famose della storia della musica. Siamo al 1983 con Moonlight Shadow di Michael Field, polistrumentista famosissimo che ha realizzato questa canzone che è diventata storia della musica per il brano All

tante volte da usurarli, e poi ha chiesto l'aiuto di una cantante che è Maggie Reilly, che è diventata una grande collaboratrice per quel che riguarda la sua discografia, anche se prima aveva contattato anche Enya per cantare questa canzone, che ha rifiutato, però insomma ha fatto forse

Shadow nella versione degli Italo Brothers va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione degli J. Ross e poi l'originale del 1983 di Mike Oldfield. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui pronti ad ascoltare il Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, prodotto dal DJ Quicksilver. Riprende un capolavoro, una colonna sonora di Sakamoto. L'originale si chiama Forbidden Colors, disco tra l'altro ripreso anche da Mario Piu e Mauro Picotto nella loro imperiale. Questa è Watergate, il progetto del DJ Quicksilver, si chiama Earth of A.

0: Watergate con Earth of Asia era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia!

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy Gou.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 da Top of the Pops, Alex Party. Don't give me your life.
2: Start with Alex Party.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, i dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia insieme a Dino Brown. Ti riporto al 1997 perché il nostro disco Viaggio di oggi è prezioso. Raise Your Power.

0: come detto poc'anzi, uscì nel 1997, prezioso, con il Raise Your Power, il disco Viaggio su One Dance.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
2: All

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Black and white.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva una grande perla nel nostro spazio Disco Viaggio, firmata UBM, che sostanzialmente indica le iniziali dei tre producer Michael Saab, Uli Brenner, Uwe Wagenknecht. Questa è Loving.

0: veramente un disco straordinario dal 1997, UBM, Loving You, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: Skipper dal 1996 era il nostro disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.